Ya grontapu libina deu komiteng, grontapu gudu me bedul, uno fet di gudu, ya gue libi alai gudu.

0: 6.
1: E io invece io dei messo qui io bevedeo bevedeo sono smali sì ognuno non spara di me no bread non torna mi fede se avessi tocchio la fa spare bread
2: hai messo
1: ma se sarà a spara trovo la mi tocco problemi io mi da moni trasma moni not there